Sinche una kuonicha ordinary aperim ordi 10, VI aperim ordi 5, singerim ordi 2.2. Na katambula kapekarim ordi atano. So tubetinge chijia kumusawo ya fe. Akazanyo kono katuangu hile. Katunyumire. Bulichimu chitambule maridari sana.